我自己呢就鍾意落雨嘅，我鍾意倾盆大雨添，黄雨、红雨跟住黑雨，冇啊，即係我觉得唔好啊。同埋呢，好多朋友睇我 Facebook 都知道啦，我有个后花园嘅，因为后花园呢其实呢平时就清得好干净，啲人仲话嘩你嗰度成六七寸水，见你喺隻脚行嚟行去其实好干净喎，咁可以养鱼啊，咁同我讲吓，有次嚟。咁跟住啲朋友同我讲就话，即係点解会水浸㗎，咁其实呢真係一啲树叶一啲阻碍都冇嘅，成日都清嘅。但原来呢我哋新界住嗰度呢就好多树木嘅。如果你有咁嘅情况你都要注意。啲树木嘅根呢係生嚟生去生嚟生去嘅。咁呢就喺表面呢你清晒啲嘢呢，原来下面啲根呢係阻住晒啲去水。咁所以呢次就真係大工程，我都唔知点算，不过唔紧要，我仍然都好惯。我哋通常礼拜日呢都係諗緊啊，礼拜一会唔会真係黑雨唔使返工呢？我唔係嗰种人，咁不过我只係觉得星期一下雨呢就真係唔係几好。Carpenter 唱呢一首歌 Rainy Days and Mondays。